bimbo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

cosa di me. Si sa già come io son contento qui in via Paolo Fabbri 43.

0: Comunque credimi, io sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia e culturi sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
1: gente,
0: ma anche negativi non si riconosce, come magari tu invece no, la nonna ha
1: detto, volete
0: la bisnonna, Angelina è educata, tranquilla,
2: ma lei della casa se ne fregava, lei aveva l'orto e il giardino e della casa lei se ne fregava.
0: Io guardo,
3: la nonna, Angelina deve essere da quello che aveva fatto a Michele, ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una.
0: Sì, anche io ho
3: l'impressione
0: che
3: fosse
0: tranquilla.
1: Io la terrò, si buttava in terra.
4: Quando non aveva le prove,
0: ecco. Suo.
5: Credo che si buttasse in terra, bella che ne viesse
0: dietro. No, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.